0: mi refno. Fuse, fuse. Brang be me di bok.
1: Iko mi ozi. Kivish. Angosa. Anna. Ma vazi manna.